0: dove nel suo sangue
1: influversi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi.
0: Profondo nel suo sangue,
1: influirsi i flussi, influire i sangue.

e sangue, e i flussi, i flussi, i flussi, super esaltante. I sangue.